bianco, non faccio mai niente, sono stanco. Io suono la chitarra, italiano rock, italiano rock and roll. Io non lavoro e mangio di spaghetti al pomodoro.